0: eccellenza. Vado!
1: Fa il tuo piacere.
0: E pieno il paniere, fa penitenza.
1: Somelo no.
0: Oh, mi rigresce. Vari quando esce chiuda. Boh.

0: E una donna gelosa, imprevistata l'arrivando, eccomi!
1: Sono strego, l'infanzia di un albergo!
0: In questo paese è il cibo per vino!
1: Grazie!
0: Grazie!
1: Grazie!

0: niente. Si assoli, sì. Qual è il vostro disegno?
1: Enorme benefici di stato. Spagela di me.
0: Mia sorella. La tanti.
1: Sì. Ascolta.

mezzo del giardino. Da qua e nel fondo, ma a mezzo della canna, un piccio varco qui da un altro scuro. Mi sfugge.

coronada con gloria tosca. E nelle chiese fini al Signor. Guardi a destini, non più clamor, fino a fine.

0: eccellenza di gran giubilo. Apprestate per il Tedeum. Presta, nobile tua, frutto ogni angolo, raccoglio ogni traccia.
1: Sta bene.
0: Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te, pesa le tue risposte, un prigionier di stato, fuggi pur ora da Castel Sant'Angelo. Sei rifugiato qui?
2: Sei morto.
0: Forse c'è ancora, dov'è la cappella degli attavanti?
2: Eccola.
0: Attenta!

vuoto, vuoto! Chi ha detto chi fu? Si ritrovò nella cappella. Questo barriere tu lo conosci? Certo! E cesto del vigor più va, e non di meno, come te che sai, io fui.

0: disse egli stesso, ond'io l'abbia già messo, altri fanno. Libera me, Domine.
1: Or tutto è

0: respiri una carrozza, presto, seguila dovunque vada, un visto, provvedi.
1: Sta bene, il convegno.
0: Palazzo Farnese.

0: maschera a palazzo.
1: Un ciambellano uscì a furore in traccia.
2: Thank you.

0: punto. Toda la nuova comanda la caccia.
1: Sant'Ignazio m'aiuta. Della signora seguimmo la traccia. Giunti a un'erma di ditta tra le frate perduta. E la ventrò. Ne si sola ben presto. Dallo scalco lesto il muro del giardino fermi i cagnocchi. E piombo in toso.
0: Quel bravo spetta.
1: Piuto, razzolo, frugo.

0: nascosti! Chissà dove l'altro si sconde, ogni suo gesto, ogni accento tradia, tal beffarda ironia, io lo trassi in arresto.
1: Meno male!

0: figlio, dite, dove dunque Angelo?
1: Non lo so, ancora l'ultima volta, dov'è? Non lo so, dove verrà di colpa?
0: Eccola!
2: Oh, mio Dio, qui!
1: Quanto l'avevi stupaci, omci!

0: fai, Angeliotti?
1: Sì!
2: Basta, romperti!
3: È svenuto!
1: Assassino!
2: Portatelo!
1: Voglio vederlo!
2: Portatelo qui!

0: eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: E ben lo sapenda, molte le volte,

0: amore simular, non posso fa grazia aperta. Bisogna che tutti abbian per morto il cavalier, quest'uomo fido provvederà.
1: Ti m'assicuro.
0: L'ordine ch'io vi darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!